Rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la barba, rebe sopra la